0: faccio tutta catalana. Figa flower, cielo cartiti. Dei, dei, dei, sembra buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la calciuta. Figa flower.
1: Nova Radio Lorette.